96,9 FM Alkogia Radio Bali bareng Devi Kartika di ajang Wacana Seputar Wanita sampai nanti di jam 11 siang. Stay tune terus Alkogia.